0: viaggiare in disimpero, fili fulachi! Ah! Attime da cari furti, eh!
1: Ui! Ui! Ma dove?
2: Éphémère 80.1 Éphémère 89.1 Irritant.